0: senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in

mio discolpa dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso, ancora adesso.

tua faccia non mi lasci mai più, aprimi le braccia.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa, tu, me. E penso sia un errore, e hai otto, tre certezze, una pinta e qualche amico.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: ...1985, mi ritorni in mente, un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate e più vendute in Italia quell'anno, e andiamo a vedere cosa accadeva, alcuni degli eventi più importanti di quell'anno. Cominciamo con la musica. Il 25 di gennaio veniva registrata, per iniziativa di USA for Africa, We Are the World, una canzone naturalmente i cui proventi andavano in beneficenza. Altri avvenimenti importanti: era il 29 maggio dell'anno del 1985 a Bruxelles, nello stadio Eysel, in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, crollano degli spalti e muoiono 39 persone. Diamo un'occhiata anche ai film usciti nell'85: Camera con vista, Ginger e Fred, Cocoon, La mia Africa, L'onore dei Prizzi, Tre uomini e una culla, ad esempio, e Amici miei, atto terzo. Ci lasciava Marc Chagall, il pittore russo, il 28 marzo dell'85. Italo Calvino, il 19 settembre, moriva. E Elsa Morante, la celeberrima scrittrice di romanzi, ci lasciava il 25 di novembre. Mentre nascevano il 5 febbraio dell'85 Cristiano Ronaldo. Per chiudere diamo un'occhiata a Sanremo, il primo posto quell'anno nell'85 per Se mi innamoro dei ricchi e poveri, al secondo posto Noi ragazzi di oggi di Luis Miguel e al terzo posto Chiamo l'amore di Gigliola Cinquetti. Insomma, con la musica italiana si volava bassini in quegli anni, tant'è questa era la classifica finale di Sanremo. E noi ci ritroviamo prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana con un altro anno, un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Adesso la musica.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

caminar.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

7-8. Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire!

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi e siamo proprio all'apice dell'estate 2026 con questa classifica che inizia il 15 agosto ma vi terrà compagnia in tutta questa settimana, che dovrebbe tra l'altro traghettarci verso temperature più umane, mentre ci traghetta anche verso la fine di questa estate, dove verrà poi decretata la canzone vincitrice dell'estate 2026. E allora iniziamo con la classifica dei dischi caldi. Non so se anche voi siete in finte ferie più o meno come me, però insomma parliamo di musica e sono molto felice di farla qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché appunto coltiviamo, amiamo, promuoviamo quella che è la musica italiana, che ovviamente in estate si caratterizza per essere musica di un certo tipo, anche se per questa stagione ci sono stati delle eccezioni anche molto interessanti. Allora, prima di arrivare alla 20ª posizione come al nostro solito, vediamo anche che cosa successo dalla 25ª posizione in su. E allora, stabile in 25ª posizione America di Gianna Nannini, Marrakesh. Tra l'altro il progetto di Gianna Nannini verrà appunto presentato nei primi giorni di settembre, quindi siamo molto molto curiosi di capire come vuole festeggiare la sua carriera. In 24ª posizione sale una canzone secondo me molto bella di quest'estate, che è l'ultima canzone di Giuli con Biagio Antonacci, e visto che ha una vena anche molto malinconica probabilmente prenderà piede proprio a fine estate. 23ª posizione stabile Carmella di Cioffi, 22ª posizione in discesa Romantica di Ultimo, 21ª posizione per Tuca Macarena di Baby K, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione in salita, pensate un po', una canzone uscita il 5 giugno della nostra Dito nella Piaga, è Businessman.

0: E siamo alla 19ª posizione. Iniziamo a parlare di Jovanotti perché ne parleremo molto durante questa classifica. Siamo a DNA con Gabri Ponte che lo ha accompagnato nella prima data del tour. Tra l'altro sapete che è stata sospesa la data di Barletta, poi ne parleremo, ma sui social, se vedete, ci sono delle imitazioni molto divertenti di Gabri Ponte in console e Jovanotti che balla. Insomma, è stata un'imitazione poi riproposta dallo stesso Jovanotti sui suoi social. Insomma, seguiremo un po' la storia di Jovanotti perché insomma sta raccontando diverse cose e ne parleremo quando più avanti incontreremo altri brani di Jovanotti in classifica. 19ª posizione dei dischi caldi, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana di Ferragosto. Allora scendono Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana, una canzone pubblicata il 3 luglio, decisamente estiva, e quindi visto che l'estate sta finendo, più o meno insomma scende in 18ª posizione.

17esima posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17esima posizione, Maledetto me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1° maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

salita, lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in sedicesima posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende e invece questa settimana risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per La testa gira. Ah!

poi dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su, e quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 12ª posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte della Taranta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte della Taranta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso in 12ª posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'Amore.

0: vetta della classifica di dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano allestendo, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano. Mentre io vi invito a seguirlo proprio sui social, proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova, molto interessante perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era e si cercava, proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi buon vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la top 10 della settimana di Ferragosto, qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.
1: Da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani, dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e a un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

e siamo alla nona posizione, una bossa nostra per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana, Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione, una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare a ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Altra discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende, anche se di pochissimo, Tommaso Paradiso per una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per, almeno per questa settimana, in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merk & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto.

e ci siamo. Prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale, ci piace che stia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound. Ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

sognare. E lei si morde la bocca e si sente

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi e siamo proprio all'apice dell'estate 2026 con questa classifica che inizia il 15 agosto ma vi terrà compagnia in tutta questa settimana che dovrebbe tra l'altro traghettarci verso temperature più umane, mentre ci traghetta anche verso la fine di questa estate dove verrà poi decretata la canzone vincitrice dell'estate 2026. E allora iniziamo con la classifica dei dischi caldi, non so se anche voi siete in finte ferie più o meno come me, però insomma parliamo di musica e sono molto felice di farla qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché appunto coltiviamo, amiamo, promuoviamo quella che è la musica italiana, che ovviamente in estate si caratterizza per essere musica di un certo tipo, anche se per questa stagione ci sono stati delle eccezioni anche molto interessanti. Allora, prima di arrivare alla 20ª posizione, come al nostro solito, vediamo anche che cosa è successo dalla 25ª posizione in su. E allora, stabile in 25ª posizione America di Gianna Nannini, Marrakesh. Tra l'altro il progetto di Gianna Nannini verrà appunto presentato nei primi giorni di settembre, quindi siamo molto molto curiosi di capire come vuole festeggiare la sua carriera. In 24ª posizione sale una canzone secondo me molto bella di quest'estate, che è l'ultima canzone di Giuli con Biagio Antonacci, e visto che ha una vena anche molto malinconica probabilmente prenderà piede proprio a fine estate. 23ª posizione stabile Carmella di Cioffi, 22ª posizione in discesa Romantica di Ultimo, 21ª posizione per Tuca Macarena di Baby K, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione in salita, pensate un po', una canzone uscita il 5 giugno della nostra Dito nella Piaga è Businessman.

0: siamo alla 19ª posizione. Iniziamo a parlare di Jovanotti perché ne parleremo molto durante questa classifica. Siamo a DNA con Gabri Ponte che lo ha accompagnato nella prima data del tour. Tra l'altro sapete che è stata sospesa la data di Barletta, poi ne parleremo, ma sui social, se vedete, ci sono delle imitazioni molto divertenti di Gabri Ponte in console e Jovanotti che balla. Insomma, è stata un'imitazione poi riproposta dallo stesso Jovanotti sui suoi social. Insomma, seguiremo un po' la storia di Jovanotti perché insomma sta raccontando diverse cose e ne parleremo quando più avanti incontreremo altri brani di Jovanotti in classifica. 19ª posizione di Dischi Caldi, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana di Ferragosto. Allora scendono Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La costiera amalfitana, una canzone pubblicata il 3 luglio, decisamente estiva, e quindi visto che l'estate sta finendo, più o meno insomma scende in 18ª posizione.

17esima posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17esima posizione, Maledetto me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1° maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

salita. Lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in 16ª posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende e invece questa settimana risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Emi Schilla che

dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su, e quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 12ª posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte della Taranta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte della Taranta in Puglia. Parlo di Saif, e in questo caso, all'12ª posizione dei dischi caldi, c'è Parlar d'amore.

0: vetta della classifica di dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano allestendo, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano. Mentre io vi invito a seguirlo proprio sui social, proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova, molto interessante perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era, e si cercava proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi Buon Vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la top 10 della settimana di Ferragosto, qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
5: E io sono Federico Lai. Angelo, che cosa ascoltiamo oggi?
4: Oggi iniziamo con Fantastiche, un podcast in 6 puntate condotto da Manila Nazzaro e Roberto Alessi. Ascoltiamone subito un trailer.
6: Andiamo con le palette, signori.
7: Devo dire la Rai. Io sono venuta a Grado.
8: Devo dire che sono proprio felice di aver debuttato in un momento di televisione che rimarrà per sempre nella storia.
9: Ambra!
10: Io non ho mai visto l'orchestra buttare gli spartiti.
11: Ogni giorno vediamo tantissime persone in televisione. Molte le dimentichiamo, altre ci rimangono impresse, ma solo alcune ci fanno esclamare fantastiche. Io sono Manila Nazzaro e insieme a Roberto Alessi vi racconterò le grandi donne, protagoniste non soltanto della televisione, ma anche del nostro immaginario collettivo. Attrici, showgirl, cantanti, conduttrici. In una parola, fantastiche!
5: Raffaella Carrà, Mili Carlucci, Ambra Angiolini, Lorella Cuccarini, Ornella Vanoni e Antonella Clerici. Fantastiche ci racconta le storie incredibili di alcune delle grandi donne del piccolo schermo. Ne abbiamo parlato con Manila Nazzaro.
12: Raccontiamo la storia di 6 fantastiche. Sono le grandi, le icone della televisione, a cui io, poi è stato un po' il mio desiderio, il mio sogno, che è stato accolto dal direttore Zinzilli. E attraverso le storie di queste icone della televisione che hanno rivoluzionato intere generazioni, noi raccontiamo in qualche modo la storia del nostro paese, che passa anche attraverso la TV, gli show, il costume e anche il coraggio e la libertà di essere quello che sono state. E parliamo di Raffaella Carrà, della Vanoni, della Carlucci, della Clerici, della Cuccarini, di Ambra Angiolini e poi tante altre che arriveranno.
4: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
5: Continuiamo con Spiritual Lab, Oltre il Visibile, un podcast di Elisabetta Lupano realizzato da Arianna Biagi e Federica Mura. Ascoltiamone un trailer.
13: Non tutto ciò che esiste può essere visto, ma forse può essere sentito.
14: Se anche voi avete percepito almeno una volta nella vita che c'è qualcosa oltre il visibile, siete nel posto giusto.
15: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off. Allacciate le cinture e soffiate nei tubi di gomma.
14: Mi chiamo Elisabetta Lupano e sono una medium. Siete a bordo di Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast original Rai Play Sound realizzato insieme ad Arianna Biaggi e Federica Mura. Un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
13: A bordo Federico Faggin, fisico, padre del microprocessore, da quasi 40 anni in volo sopra uno dei territori più enigmatici dell'umano, la coscienza e il libero arbitrio.
16: Ci saranno anche Simone Cristicchi e padre Guidalberto Bormolini, monaco e teologo, in viaggio tra spiritualità e domande essenziali.
14: Poi sciamani di diverse tradizioni, come Selene Calloni Williams e molti altri passeggeri.
13: Perché questo non è un volo qualunque, è un attraversamento dell'invisibile.
17: Noi siamo esseri quantistici, non classici. Il classico è uno strumento.
18: Quando senti che la spiritualità non è solo una chiacchiera, una moda, ma davvero ci sono delle cose misteriose intorno a noi e sono la maggior parte, allora è bello perché senti che la strada che hai preso era quella giusta.
19: La bellezza non è soltanto nelle albe, nei tramonti o nei fiori che sbocciano, ma negli occhi delle persone che è vicino a te, che è vicino a te è made in God.
9: Tutto ciò che accade, accade per un ottimo fine. Non accade a me, accade per me.
20: Partiamo, io sono curiosa. Buon viaggio.
4: Spiritual Hub è un viaggio nella spiritualità intesa come ricerca interiore tra intuizione, medianità e coscienza. Grazie al contributo di numerosi ospiti, questo podcast offre un racconto corale che apre uno spazio di ascolto e riflessione sull'esperienza umana oltre il visibile. Ce ne ha parlato proprio Elisabetta Lupano.
21: Questo è un podcast nato per esplorare i grandi temi dell'esistenza, come ad esempio la medianità, la coscienza, il viaggio dell'anima, l'energia, i doni spirituali e tutto ciò che ancora oggi è motivo di sfida per le convinzioni e ci aiuta e ci spinge a guardare oltre. In ogni episodio incontreremo persone che hanno dedicato la propria vita alla ricerca, allo studio, all'esperienza. Scienziati, medici, ipnoterapeuti, professionisti, artisti, cantanti e ricercatori, e condivideranno con noi le loro conoscenze, le loro storie, il loro punto di vista, offrendo prospettive diverse su ognuno dei più grandi misteri dell'esistenza. Qui non troverai verità imposte, perché non esiste una verità assoluta. Troverai domande, riflessioni, testimonianze e strumenti per costruire il tuo personale percorso di consapevolezza. Perché ricorda che ogni risposta inizia da una domanda. E un viaggio inizia sempre con il coraggio di andare oltre ciò che è visibile.
5: Tra i numerosi ospiti ad arricchire il racconto anche il fisico inventore Federico Faggin.
17: Il campo è uno spazio di esperienza, ma non è uno spazio fisico, è lo spazio della conoscenza, del conoscere. La soggettività è in come l'informazione prodotta dal corpo è esperita dal campo. Perché è il libero arbitrio, cioè la scelta di quello dell'azione da compiere è sempre fatta dal campo, non è fatta dal corpo. Il corpo prende gli ordini dal campo.
5: L'archivio di podcast original dell'app RaiPlay Sound è davvero enorme e oggi ve ne proponiamo uno del 2025.
4: Rabbia 3.0 è un podcast ideato e scritto da Federica Mura, realizzato con Luca Franco, dedicato, come suggerisce il titolo, ad una delle emozioni più complesse e potenzialmente devastanti che la nostra mente può esperire.
22: Sei tu che sei venuto a venire qua. Andiamo.
23: Oh.
24: Benvenuti nel nostro spazio.
25: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
26: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
27: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
28: Me sa de no.
26: Ma perché?
29: Cantami, o diva, del pelide Achille, lira funesta.
26: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
29: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
30: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
26: No. Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
31: Abbiamo cacciato un urlo e basta!
32: E che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
26: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
28: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito.
32: Chiedilo alla rabbia. Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia. Chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare. Chiedilo alla rabbia.
26: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
28: Ma è brutto, collega Luca Franco.
26: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
28: Meglio.
5: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e i nostri podcast original scaricando l'app RaiPlay Sound. Vi ringraziamo di averci ascoltato. Alla prossima!

con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani, dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, quindi, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e a un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

e siamo alla nona posizione, una bossa nostra per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione, una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare ad ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Altra discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende, anche se di pochissimo, Tommaso Paradiso per una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per, almeno per questa settimana, in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto. Yeah!

ci siamo. Prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale, ci piace che stia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound. Ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: I tormentoni dell'estate in un'estate tutta italiana, i pezzi indimenticabili per sognare il mare, i baci, le storie estive. La parola tormentone si usa dagli anni 60 e intende una frase, una canzone, un'espressione che viene ripetuta fino a che non entra in testa. Il tormentone estivo è il pezzo dell'estate, quello che vince su tutti e sarà ballato, passato in radio, ascoltato nei jukebox, quelli che esistono ancora, o suonato nei DJ set per rallegrare le vacanze dei turisti e ammorbare gli operatori del settore che dovranno mettere quella canzone fino alla nausea. Non tutte le canzoni estive però vengono a noi, ce ne sono delle immortali, basta ascoltare la prima nota e già ci mettiamo a ballare o a cantare. Abbiamo intenzione di esaminare le canzoni italiane più famose nell'estate degli ultimi 50 anni. Ascolteremo quindi insieme le canzoni che ci hanno fatto sognare tra un bagno, un aperitivo, un amore, un'estate tutta italiana.

0: Un'estate tutta italiana. I successi della vostra estate.
1: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: tuffati nei successi dell'estate di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Buon pomeriggio, siete su Rai Radio Tutta Italiana, un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.

Viva l'Italia! L'Italia liberata. L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia! L'Italia che non muore.

vive all'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Chi è?
1: Non dovevo cantare al matrimonio?
2: È uguale. E in fondo alla strada...
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava...
1: Ma sono tutti di mia moglie.

detto io. C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimango

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi il giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge. Cara Italia, oh eo, sei la mia dolce metà. Terla, finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore, ambizione, già detto. Alla fine del giorno, quando sono fortunato,

salita. Lo dicevo che verso la fine dell'estate generalmente le case un po' più malinconiche prendono che lo è anche l'acido Yang del nostro Achille Lauro in 16ª posizione.

0: Pop Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è anche in classifica, scende invece questa settimana, risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa, gira di

Poi da 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, questa cosa è abbastanza incredibile perché non succede era così continuativa, ma ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su. Quindi ripartiamo da mamma con mamma o mamma.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 12ª posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte della Taranta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte della Taranta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso, in 12ª posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'amore.

0: vetta della classifica di dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano allestendo, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano. Mentre io vi invito a seguirlo proprio sui social, proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova molto interessante, perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era e si cercava, proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi Buon Vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la top 10 della settimana di Ferragosto, qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.
1: Da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Angelo, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo con Fantastiche, un podcast in 6 puntate condotto da Manina Nazzaro e Roberto Alessi. Ascoltiamone subito un trailer.
3: Andiamo con le palette, signori.
4: Devo dire la Rai. Io sono venuta a Grado.
5: Devo dire che sono proprio felice di aver debuttato in un momento di televisione che rimarrà per sempre nella storia.
6: Ambra!
7: Io non ho mai visto l'orchestra buttare gli spartiti.
8: Ogni giorno vediamo tantissime persone in televisione. Molte le dimentichiamo, altre ci rimangono impresse. Ma solo alcune ci fanno esclamare fantastiche. Io sono Manila Nazzaro e insieme a Roberto Alessi vi racconterò le grandi donne protagoniste non soltanto della televisione, ma anche del nostro immaginario collettivo. Attrici, showgirl, cantanti, conduttrici. In una parola, fantastiche.
2: Raffaella Carrà, Mili Carlucci, Ambra Angiolini, Lorella Cuccarini, Ornella Vanoni e Antonella Clerici. Fantastiche ci racconta le storie incredibili di alcune delle grandi donne del piccolo schermo. Ne abbiamo parlato con Manila Nazzaro.
8: Raccontiamo la storia di 6 fantastiche. Sono le grandi, le icone della televisione, a cui io, poi è stato un po' il mio desiderio, il mio sogno, che è stato accolto dal direttore Zinzilli. E attraverso le storie di queste icone della televisione che hanno rivoluzionato intere generazioni, noi raccontiamo in qualche modo la storia del nostro paese, che passa anche attraverso la TV, gli show, il costume e anche il coraggio e la libertà di essere quello che sono state. E parliamo di Raffaella Carrà, della Vanoni, della Carlucci, della Clerici, della Cuccarini, di Ambra Angiolini e poi tante tante altre che arriveranno.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Continuiamo con Spiritual Lab, Oltre il Visibile, un podcast di Elisabetta Lupano realizzato da Arianna Biagi e Federica Mura. Ascoltiamone un trailer.
9: Non tutto ciò che esiste può essere visto,
10: ma forse può essere sentito.
11: Se anche voi avete percepito almeno una volta nella vita che c'è qualcosa oltre il visibile, siete nel posto giusto.
12: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off. Allacciate le cinture e soffiate nei tubi di gomma.
11: Mi chiamo Elisabetta Lupano e sono una medium. Siete a bordo di Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast original Rai Play Sound realizzato insieme ad Arianna Biaggi e Federica Mura. Un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
10: A bordo Federico Faggin, fisico, padre del microprocessore, da quasi 40 anni in volo sopra uno dei territori più enigmatici dell'umano, la coscienza e il libero arbitrio.
13: Ci saranno anche Simone Cristicchi e padre Guidalberto Bormolini, monaco e teologo, in viaggio tra spiritualità e domande essenziali.
11: Poi sciamani di diverse tradizioni, come Selene Calloni Williams e molti altri passeggeri.
10: Perché questo non è un volo qualunque, è un attraversamento dell'invisibile.
14: Noi siamo esseri quantistici, non classici. Il classico è uno strumento.
15: Quando senti che la spiritualità non è solo una chiacchiera, una moda, ma davvero ci sono delle cose misteriose intorno a noi, e sono la maggior parte, allora è bello perché senti che la strada che hai preso era quella giusta.
16: La bellezza non è soltanto nelle albe, nei tramonti o nei fiori che sbocciano, ma negli occhi delle persone che è vicino a te. Chi è vicino a te è made in God.
17: Tutto ciò che accade, accade per un ottimo fine. Non accade a me, accade per me.
10: Partiamo, io sono curiosa. Buon viaggio.
1: Spiritual Hub è un viaggio nella spiritualità intesa come ricerca interiore tra intuizione, medianità e coscienza. Grazie al contributo di numerosi ospiti, questo podcast offre un racconto corale che apre uno spazio di ascolto e riflessione sull'esperienza umana oltre il visibile. Ce ne ha parlato proprio Elisabetta Lupano.
6: Questo è un podcast nato per esplorare i grandi temi dell'esistenza, come ad esempio la medianità, la coscienza, il viaggio dell'anima, l'energia, i doni spirituali e tutto ciò che ancora oggi è motivo di sfida per le convinzioni e ci aiuta e ci spinge a guardare oltre. In ogni episodio incontreremo persone che hanno dedicato la propria vita alla ricerca, allo studio, all'esperienza. Scienziati, medici, ipnoterapeuti, professionisti, artisti, cantanti e ricercatori, e condivideranno con noi le loro conoscenze, le loro storie, il loro punto di vista, offrendo prospettive diverse su ognuno dei più grandi misteri dell'esistenza. Qui non troverai verità imposte, perché non esiste una verità assoluta. Troverai domande, riflessioni, testimonianze e strumenti per costruire il tuo personale percorso di consapevolezza. Perché ricorda che ogni risposta inizia da una domanda. E un viaggio inizia sempre con il coraggio di andare oltre ciò che è visibile.
2: Tra i numerosi ospiti, ad arricchire il racconto, anche il fisico inventore Federico Faggin.
14: Il campo è uno spazio di esperienza, ma non è uno spazio fisico, è lo spazio della conoscenza, del conoscere. La soggettività è in come l'informazione prodotta dal corpo è esperita dal campo. Che è il libero arbitrio, cioè la scelta di quello dell'azione da compiere è sempre fatta dal campo, non è fatta dal corpo. Il corpo prende gli ordini dal campo.
2: L'archivio di podcast original dell'app Rai Play Sound è davvero enorme e oggi ve ne proponiamo uno del 2025.
1: Rabbia 3.0 è un podcast ideato e scritto da Federica Mura, realizzato con Luca Franco. Dedicato, come suggerisce il titolo, ad una delle emozioni più complesse e potenzialmente devastanti che la nostra mente può esperire.
18: Che cosa stiamo facendo?
19: Sei tu che sei venuto a venire qua. Andiamo.
20: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
21: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud domandandogli:
22: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
23: Me sa de no.
21: Ma perché?
24: Cantami, o diva, del pelide Achille, l'ira funesta.
21: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
24: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
25: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
21: No. Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
26: Abbiamo cacciato un urlo e basta!
27: Te, che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
21: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
23: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito.
27: Chiedilo alla rabbia. Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia. Chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare. Chiedilo alla rabbia.
21: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere.
0: Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
3: Ma è brutto, collega Luca Franco.
0: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
3: Meglio.
2: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e i nostri podcast original scaricando l'app Rai Play Sound. Vi ringraziamo di averci ascoltato. Alla prossima.
4: Sì, tu amaci in un garrien, da vicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: matta io, ma sono matta.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la Top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una Top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani, dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, quindi, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e a un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

e siamo alla nona posizione, una bossa nostra per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana: Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione, una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare ad ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Altra discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende, anche se di pochissimo, Tommaso Paradiso per una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto. Yeah!

ci siamo. Prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale. Ci piace che stia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene, a ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound. Ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: mai più.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

non sorge il sole. Com'è? Come sai, non so come. Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna,

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, eh sì, sarà sempre così.

vino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria. È eterno chi ha scelto di vivere a suo modo.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi e siamo proprio all'apice dell'estate 2026 con questa classifica che inizia il 15 agosto ma vi terrà compagnia in tutta questa settimana, che dovrebbe tra l'altro traghettarci verso temperature più umane, mentre ci traghetta anche verso la fine di questa estate, dove verrà poi decretata la canzone vincitrice dell'estate 2026. E allora iniziamo con la classifica dei dischi caldi. Non so se anche voi siete in finte ferie più o meno come me, però insomma parliamo di musica e sono molto felice di farla qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché appunto coltiviamo, amiamo, promuoviamo quella che è la musica italiana, che ovviamente in estate si caratterizza per essere musica di un certo tipo, anche se per questa stagione ci sono stati delle eccezioni anche molto interessanti. Allora, prima di arrivare alla 20ª posizione come al nostro solito, vediamo anche che cosa è successo dalla 25ª posizione in su. E allora, stabile in 25ª posizione America di Gianna Nannini, Marrakesh. Tra l'altro il progetto di Gianna Nannini verrà appunto presentato nei primi giorni di settembre, quindi siamo molto molto curiosi di capire come vuole festeggiare la sua carriera. In 24ª posizione sale una canzone secondo me molto bella di quest'estate, che è l'ultima canzone di Giuli con Biagio Antonacci, e visto che ha una vena anche molto malinconica, probabilmente prenderà piede proprio a fine estate. 23ª posizione stabile Carmela di Cioffi, 22ª posizione in discesa Romantica di Ultimo, 21ª posizione per Tuca Macarena di Baby K, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione in salita, pensate un po', una canzone uscita il 5 giugno della nostra Dito nella Piaga, è Businessman.

0: E siamo alla 19ª posizione. Iniziamo a parlare di giovanotti perché ne parleremo molto durante questa classifica. Siamo a DNA con Gabri Ponte. Gabri Ponte che lo ha accompagnato nella prima data del tour. Tra l'altro sapete che è stata sospesa la data di Barletta, poi ne parleremo, ma sui social, se vedete, ci sono delle imitazioni molto divertenti di Gabri Ponte in console e Jovanotti che balla. Insomma, è stata un'imitazione poi riproposta dallo stesso Jovanotti sui suoi social. Insomma, seguiremo un po' la storia di Jovanotti perché insomma sta raccontando diverse cose e ne parleremo quando più avanti incontreremo altri brani di Jovanotti in classifica. 19ª posizione di Dischi Caldi, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana di Ferragosto. Allora scendono Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana, una canzone pubblicata il 3 luglio, decisamente estiva, e quindi visto che l'estate sta finendo, più o meno insomma scende in 18ª posizione.

17ª posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17ª posizione, Maledetto me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1º maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

salita. Lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in 16ª posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende e invece questa settimana risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Andy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per La Testa Gira.

dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su, e quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Dodicesima posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte dell'Atalanta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte dell'Atalanta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso, al dodicesima posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'amore.

vetta della classifica di dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano allestendo, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano, mentre io vi invito a seguirlo proprio sui social proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova, molto interessante perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era e si cercava proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi Buon Vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la top 10 della settimana di Ferragosto qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani, dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, quindi, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e da un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

e siamo alla nona posizione, una bossa nostra per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana, Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione, una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare a ascoltare l'album, che Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Altra discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende, anche se di pochissimo, Tommaso Paradiso per una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per, almeno per questa settimana, in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merken Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto.

E ci siamo, prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale, ci piace che sia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene, ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound, ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: mai più.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Che bello, lascia suonare, lascia suonare. Senti, lascia suonare.

braccio, ma nel culo della natica. La faccia bene, dottore, che ho paura. E ho mal di schiena che non mi passa più.

Contiamo i soldi e ci ritroviamo sugli stessi accordi. Vorrei smettere di essere dipendente da quelle sei lettere che formano il tuo nome perché mi fanno male. Ma sei la botta che mi sale, mi manda nello spazio come Orione. Sei colpevole di quello che mi accusi. Non facevo entrare nessuno Matusi. Occhi spalancati chiusi come Kubrick. Io con la faccia da cane come Anubi. E con i brividi lungo la schiena mi rendo conto che tu sei un'aliena. Nel giardino tengo la tigre di Kenzo. Oggi ci sei tu, tu domani boh non penso. E non ci

0: segni invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Radio tutta italiana.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Mi ritorni in mente un anno in 60 minuti, i successi dalle classifiche di ascolto e di vendita in Italia e poi naturalmente i fatti. Cerchiamo di riassumere questo 1986, tra gli avvenimenti più importanti purtroppo si ricordano le vicende tristi. Era il 28 gennaio, lo Space Shuttle Challenger esplodeva durante il decollo, il bilancio purtroppo era terribile, 7 gli astronauti morti. Il 20 febbraio l'imprenditore milanese Silvio Berlusconi acquista l'associazione calcio Milan. Nella notte tra il 10 e l'11 febbraio, questo lo ricordiamo in molti, cadevano a Roma circa 30 centimetri di neve, la nevicata più abbondante degli ultimi 100 anni, anche più abbondante di quella della 56, decantata anche in tante, tante canzoni. E poi tra gli avvenimenti, il 26 aprile dell'86, la tragedia di Chernobyl, esplodeva la centrale nucleare, la nube radioattiva contaminava buona parte d'Europa. In Italia viene proibita la vendita, ricorderete, di ortaggi e latte. E poi per la musica, il 27 luglio i Queen si esibiscono a Budapest, diventando il primo gruppo occidentale ad esibirsi in un paese dell'est comunista. Frank Sinatra, grandissima The Voice per eccellenza, si esibiva in Italia, esattamente a Milano, il 27 di settembre. Mancava da 24 anni. I film più famosi, alcuni dei più famosi usciti nel 1986, Il nome della rosa, Speriamo che sia femmina, Top Gun, un altro dei colossal americani indimenticabili, e poi ancora Il colore dei soldi, Mr. Crocodile Dundee, un film di avventura, e Star Trek, il quarto episodio della saga. Personaggi celebri che ci lasciarono quell'anno: Adolfo Celi, il celebre attore, era il 19 di febbraio, il pilota di Formula 1, il romano Helio De Angelis, moriva, e Cary Grant, l'attore americano, si spegneva il 29 di novembre, mentre Helio De Angelis moriva il 15 di maggio. Per quanto riguarda i nati, tra i personaggi noti, il 3 giugno del 1986 nasceva Rafael Nadal, il tennista, e anche nell'86, il 15 settembre, Miss Italia 2004, ovvero Cristina Chiabotto. A Sanremo quell'anno vinceva Adesso tu di Eros Ramazzotti, al secondo posto Il clarinetto di Renzo Arbore e al terzo posto Marcella con Senza un briciolo di testa. Abbiamo introdotto la musica e adesso ci lasciamo con 60 minuti circa dei successi del jukebox e della classifica italiana del 1980.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa fare.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.